0: lisanu ardan di wahanti bamba cesari ko uti
1: jamti bafam cinara fam
0: bamba ni mai no madal islam soflen manjur len madara ko jan ya la bi asfi su tabi nafsi ma gana si bamba duna hafsi.

gal pexemuña di material rena kidaw di material sama ganaw di material sama kanam di suru suñu bu may fajal di garabal di maragal ku di ma felul lu may sonal mo teggi tegan ya no ndiam.

mamu tajara musle julite japu maza julite jul dora gai sangam ju bal dal di war karam bu bal masle julite japu wa wa.